non tunne, e che non tunne, tresia, tresia, tresia, tresia, cocora, e che non cocora, tenne, tresia, tenesin, scondi, tenesin, ya, scondi, tenesin, scondi, tenesin, ya, scondi.

0: matraso to ga
1: ga ditango di ga swete di
0: ga ka anya go tsike di
1: ga o hedi ga soto di ga sedi
0: soto a nxa ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke kwa
1: soto ta ke tloge te o

Ganga are soto kende go ana soto nawa a ka kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana gwae ga ka re tsama ga ka ma ga soto ga ga di tango di ga swete di ga ka anya go tsike di ga o hedi ga soto di ga sedi soto a nxa ka te tswana ke tengwana ana gana tswana ke kwa soto ta ke tloge te go

ganga are soto tende go a soto nawa a kuyete damme a tsirika gawe ga kawe ka go tsana go ye ga tlore tsam ga tlama ga soto ga ga ditango tsa swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto ga sedi soto a nka ka te tswana ke tengwana ana gana tswana tswana ke kwa soto ta ke tlo re

kanga are soto pende go an soto nawa a kuyete damme a chirika gawa ga kawe ka go tsana gwae ga tlo re tsam ga tlama ga soto ga ga ditango di ga swete di ga ka anya go tsike di ga o hedi ga soto di ga seje soto a nxa ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana ke kwa soto ta ke tlo re te tsoma.